0: Solo.
1: Vox Radio Hits de tu generación.
2: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?